To mu dai abin da zamu ce ga matasan Najeriya da ke cirani a Ghana bai wuce Allah ya sa a samu abin da aka je nema ba tare kuma da tabbatar da an bi dokokin kasar da a yanzu ta zama tasu ga su kuma na Ghana Allah ya ba su ikon ci gaba da karbar bakin kirki da hannu bibbiyu amma da dai sauran abokan aiki na DW Hausa Salihu Adamu Usman ke cewa na barku lafiya daga nan Jamus